Arrivano a ormai con un punce che anche mondialmente partiti che gli hanno punito, con un punce che ci hanno capito un punce che hai Francia e Inghilterra per il terzo lugar, e che hai banca anche hai Pugliacito che Spagna e Argentina, 3 della tarde, e non so mai. Chi non manca con ogni orizzonte che malgrado che sia in periodico il dever.com.bo. Fue un encierro injusto, dice Zúñiga al salir de San Pedro. El domicilio que acreditó el ex jefe militar está en la zona sur de la ciudad de La Paz y debe concurrir a la audiencia de su juicio. Chamaniantak pide en cárcel para los tres supuestos reclutadores. Familiares esperan noticias de los bolivianos en Rusia. JP Velasco, Santa Cruz detiene solo el 4% de los impuestos que generan.